abitudine a rimpassi, cassa rullante, la mia voce di passi bassi, me degli altri, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti.